peso, caso. Sempre lo ti mia tanya, mi chiama malanga, ma un tina, ma un sha, shi, uyang chia. Eva tu in peso, uyang pila, mi tinta nana nao, ba tu uyang pila, axioni, gelé o pila, peso, caso.